0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche!

0: sempre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

0: Avidis tamane gittar sul tuo regno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi i tuoi remi,

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudone. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.